0: Alo.
1: Alo. Bani.
0: Oi, Bolachi.
1: Ni am boy ipo.
0: Adema ha gogani.
1: I'm on divine. Ni shin power line nabo.
0: Adema divine gogani.
1: Isuka odu. Abulu mad ni me tete ola. Tete ola risikia.
0: Alô, Divan? Alô?